schegna gli amanti, paga i dipianti, schegna gli amanti. Quel cor superbo langue sospira, quel viso acerbo pietà ispira, fatti tuoi fiori.